0: di portare alla Bahia un tempero di canombè. Sono persi un posto da follia, mandavi portare alla Bahia un tempero di canombè.
1: Come